Ardi che menge sto dia e la nel oi di che menge sto dia e la nella E ne bighe mas me san ih di yar yar yar che lascu me sormia e la nel che lascu me sormia